Lo guarda scena che gli aveva mare, la venne voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la ziarella braciolata, con la chabot, scolle puzzine, dopo un angrese fino a fine. Culi cazzuna, d'arezza da forno, scarpe cazzuna.

di él, lleva facendo lo sbaffa di él, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella lo barcone stava suonando lo calascione e a suono le trommette gli va cantando sta rietta. E la relua Elena è la figlia da zia Elena, ha lasciato l'innamorata con cannina la mia lata. E la guarracina che la guardaia della sardella si innamoraia, sono ietta da una famosa, da chi è vecchia e maliziosa, e poi buona e rialata.

l'angasso andette, rossa rossa sa facette, per lo scorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito io, si vogliono da lupà, tanti smorfi non era fa, fuori di zizzo, fuori lo scorno, anima e cuore, faccia il burno, ciò s'andente, la zizzardella, sa

ma la padella che stai per posta la chiamai. Faccia tosta, tradotore, smurrovognato, senza parola malonata, capiva che andava la letterata, prima antica innamorata, da carreta da chi sta niente, e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo buoniella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armera sola, se carregai gomma no mula, de scoppette e de spingatta, povera palla, stoppie scatta, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, sono a tette, un goppo alle spalle, si tanta pistona, un tanta bomba e c'è una cannona, e con guappa ballarina, lieve trovando lo guaracina, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un contraia, solo a ferra po' cravattina, e poi la dice, oh, ma...

da maliuna, la deva parca, la sua cuzzuna, schiaffa boni per avessa, scuppa luna, fa cozze connesse, scevere chiuna, si cuda nossa, e la macossa è filosa, bene mangiando calurumore, parienda mesa, scettano fora, chi che mazza, curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadello, chi le vi parra, chi le che spida, chi cammina, le chi candrita, chi

nas babosas, ouve porém numa vez uma esposa, espina nas fontes, a ciência pensada, traz a pessoa que lhe cuscata, escutinho de gato para na gosta, manda na fina gulimposta, capítulo da série anguenta, disse grossa pizzerilla, ogni sede e nazione, pannilla, donna e chiutante e tandone, quanti botte, mamma mia, che si devono arrasossia, accenda, ah, a ralibata, ah, da manu, una rivetrata, mozze, pizze, capellione, a daludi una sabuzzuna, non barica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, de, capistolata,